0: manca ancora Kubica. Poi non si chiede chi ha niente. Secondo school sports assistant zijja kuba ne zikinga ekiro kijja kuba ya nyenkya gezerege maiso kwa nesambiwa bwe yale United bag ete irwe gogoro zibaire
1: bayizege ba
0: Zeyi bintu byona